sopra i vetri, mille volte gli occhi cercando spazi di là. E il cervello ha una parete